Gerare Lampago Resistenza. Gerare Lampago Resistenza. Gerare Lampago.